0: 呀呀！啊？啊啦！Cosas, cosas.
1: Ay, ay, ay.
0: Ah. Tabito. Panito. Dura. Dura.
2: Ahora vas a ver qué vas a ver.
1: Linda. Tito. Tito. Pasito. Pasito. Tito. Ay. Tito.
0: Chocotito, chocotito. Que jugando con la toalla. Chupita con huevo.
1: Pasito, pasito, lito, lito.
0: Ajá.
3: De Erle Seyfoort. This tune just note to roll each second group of notes. Your first one deliberate, and then roll the second onto the top note, like something like this.

0: quite dominant in factories 10 years ago, 20, 30, 40 years ago. The industrialists should be more interested in the computer chip than making the chip.
1: Grazie Giappone, ti porto di là. A riaprire sempre di sé.
2: No, no, no.
1: Spieghi i portacci.
2: No, no. Lei è lucky.
1: Che comincia a stare. Sì, sempre è vero. Tanto
3: capiamo niente. Il Master Al Ackerman, Supreme High Fellow of the 14 Secret Masters of the World and arch supporter of the newest movement, laments the fact that he cannot be with you in Italy today on the occasion of this tremendous newest gathering of Blowout. So do I. And since Dr. Ackerman's and I are one in the same character, this goes double for each of us. The responsibility for this crusade has weighed heavily upon my shoulders. Many times I have felt we nearest are but a scant few voices crying in the vast desolation, a vast overpriced desolation. Populated by mole heads, yuppies, and psychos.
4: No, mami.
3: As always, a simple trip.
4: Aiuto! Aiuto!
1: Soon! Va bene, è così.
4: E allora cosa fa lui?
1: Torna Andrea. Vabbè,
5: sto
1: qui. Mica non è. Adesso blocca solo. Al ca? Era aprile? Ah! Invece c'è il giapponese che adesso non c'è qui, anche lui fa delle persone ma sono tutte legate, boh, sono qualcosa di... Però è che sta malissimo.